sento la mano tua stanca, cerca il mio riccioli d'oro. Sento la voce di mamma, la nina nanna d'oro. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere